0: Vives sin pausa.
1: Sin pausa. Sin pausa. Sin pausa.
2: What did she say? J-J-J-J-J-R.